aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gemini. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Ultimo appuntamento della settimana, eccoci qui. Ciao a tutti da Stefano Riva. Bentrovati nella Dance Machine, il nostro appuntamento veloce, i 60 minuti concentrati di successi 80 e 90. Oggi si parte con un grande artista degli anni 80, Chris Rea con I Can Hear Your Heartbeat. Poi Lynn Marlin, Sitting Down Here, e Clymie Fisher, Rise to the Occasion.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il venerdì con il suono giusto, quello del weekend nella Gemini Dance Machine. Iniziato da pochi minuti, giusto tre canzoni appena ascoltate, ma occhio perché ne arrivano altre tre. Ripartiamo con Lighthouse Family High, poi Clubhouse Billie Jean, Do It Again e Lisa Stansfield Change.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini.
1: Machine. Buon venerdì a tutti da Stefano Riva, l'appuntamento con la Dance Machine che continua velocissimo su Radio Gemini. Già al terzo blocco di oggi con Club Nouveau, Lean On Me, a seguire London Beat, A Better Love e Cock Robin, The Promise You Made.
2: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
3: Su

0: Ricordo in arrivo i Los Umbrellos con No Tengo Dinero, poi Colonel Abrams Trapped e Lou Bega I Got a Girl.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio. D-

0: Dance Machine.
1: Si chiude così l'appuntamento di oggi, di questo bel venerdì, per quanto riguarda la Dance Machine, con Company B, Fascinated, Madonna, Justify My Love e Crown Heights Affair, You Gave Me Love. A tra poco per i saluti finali.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Eccoci qui, veramente arrivati alla fine, puntuali per i saluti e per augurarvi uno splendido weekend. Noi ci risentiremo a partire da lunedì prossimo, sempre qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Da Stefano Riva è davvero tutto, ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa.
4: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
6: Qui io sono, potete ripetere.
4: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: Ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 15 minuti.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories. Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto tutte le sere alle 20 a Gemini con Hit Parade Stories.
0: Radio Gemini.
2: Amore, sei in ritardo!
3: No, sei in punto!
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
3: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
2: Sei in punto!
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
2: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Gemini.
4: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la Premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociere MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popperin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmin Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Jean-Jean per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova il traffico procede a rilento a causa di lavori tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Per stare attenzione nel tratto Padova-Venezia sono segnalati materiali dispersi tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordiamo che per lavori sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano lo svincolo di Cimpello è chiuso fino alle ore 24 di domani in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Gruaro. Vi informiamo inoltre che questa notte tra le ore 23 e le ore 4 chiuderà per lavori il tratto della 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Monfalcone Est e Redipuglia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
4: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: One, the big one.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: Ma dai che è venerdì, mamma mia, incredibile, venerdì. Non sembra neanche venerdì.
3: E invece
2: aspetta,
3: così,
2: sta passando
3: caro, c'è,
2: qua.
3: Chi c'è?
2: Il,
3: che hai visto?
2: No, c'è il furgoncino del verde.
3: Aia, chiudi tutto.
2: Ma ti ho chiuso tutto. È appena passato, ho detto, però, ma che roba.
3: Aia, tieni chiuso che altrimenti tocca scappare qua.
2: Allora, è venerdì ragazzi, quindi bisogna essere più allegri, più insomma pronti e carichi per un weekend che teoricamente...
3: Alziamo le mani.
2: Alziamo le mani, lo scopriremo tra poco. Sarà, insomma, speriamo.
3: Buono. Adesso vedo che sta scrivendo il nostro Matteo Clari, quindi più tardi aggiorneremo. Intanto, cari geminiani, vi diamo il buongiorno. E il buongiorno arriva anche dall'amico Sandro, dalla provincia di Udine. Dice, dai, che venerdì, oggi 3 ore e mezza di puro... 3 ore e mezza,
2: 4. Cioè, dalle 3 ore e mezza alle 4 ore.
3: Ah,
2: di puro
3: sì,
2: divertimento per
3: fare
2: la toelettatura di Carol, 55 kg di folto mantello nero.
3: Cioè, ci vuole tutto quel tempo?
2: Beh, ovviamente sì, 55 kg è impegnativo.
3: Pensavo si riferisse al nostro programma, ho detto ma... Va bene, poi facci vedere com'è la Carol una volta sistemata. Diamo il buongiorno anche ad Andrea dall'edicola di Mellaredo. Speriamo, anzi sorridiamo che è venerdì. Buongiorno a Cecè, com'è andato il primo giorno di Francesco? Cecè, facci sapere, sei lì con te, lo salutiamo. Luca, da un po' di tempo che non si faceva sentire, dice Salzano c'è, questo ci fa piacere. Poi salutiamo anche la Fabi, anche lei ci augura un buon venerdì. Ma sentiamo che cosa ci dice anche il nostro motivatore,
4: sì.
3: Forse.
4: Buongiorno!
3: Buongiorno!
4: Venerdì 8 maggio 2026 e oggi si celebra la Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei.
3: Oh.
4: E ricordate, ci vuole pazienza per ottenere qualunque cosa. Non abbiate fretta. Ciao.
3: Lo dice anche Luca Divisio, calma e sangue freddo, quindi con,
2: sì,
3: calma.
2: Quindi con calma.
3: Posso dire una cosa?
2: Sì.
3: Perché la mia mamma stamattina mi fa... Ma sai che è la festa della mamma oggi? Si festeggia il 10, che è domenica, però è oggi.
2: È oggi.
3: Quindi auguri a tutte le mamme.
2: Auguri a tutte le mamme.
3: Sì.
2: Cecè dice tutto bene e vi saluta.
3: Grazie, un abbraccio.
2: E noi iniziamo. All and Olds, questa è I Can.

0: Al lavoro.
1: Sì. Sai chi festeggia i 15 anni di anniversario oggi, eh?
0: Luca.
1: Come bene. Si definiscono le nozze dopo 15 anni?
0: Non so, sei tu quello sposato.
1: No, beh. Che te la ridi?
0: No, dovresti saperlo tu.
1: Beh,
0: adesso.
1: Sono fresco.
0: Vabbè, sei fresco di matrimonio, però no, non ti sei fatto
1: l'idea.
0: Gli step.
1: No. Non si pensano.
0: Ti sei segnato la data quando ti sei sposato, vero?
1: da qualche parte.
0: No, perché

0: sei, vabbè, lo segno io per te.
1: Sì.
0: Tocca fare, cioè, vero, io non lo so, sti uomini, non sappiamo, magari ci possono dare.
1: Allora, io posso. Se dobbiamo generalizzare, ok? Allora, il maschietto, come ben sapete, cari amici maschi, è un unico neurone. La donna che ha questo movimento di neuroni in testa riesce a ricordarsi anche l'ora esatta di 15 anni fa quando hai combinato la marachella, hai capito?
0: Hai voglia.
1: Hai voglia, vero? Quindi ce l'ho te in mente, ma che meglio.
0: Lo segno. Allora, i 15 anni sono le nozze di cristallo. Luca, adesso sai, non l'aveva neanche messa tra le opzioni.
1: Alluminio, legno, bronzo. Certo che le nozze di alluminio non l'avevo mai sentite.
0: Uomini, cioè, dai.
1: Andiamo a sentire.
0: A proposito anche di matrimoni, c'è qualcosa che cita oggi la giornata del Meteo Classic.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, dopo i temporali di ieri che hanno imperversato come previsto tra la pedemontana veneta, la pianura padana e il Friuli, portando a me anche qualche grandinata sparsa, oggi miglioramento con il sole che passerà attraverso le nuvole ancora stamattina che imperversano però su gran parte del nord-est, però miglioramento poi più deciso domani sabato quando le temperature torneranno anche a salire sui 24 gradi. Domenica bello al mattino, però giornata che potrebbe essere capricciosa in alcune zone nel pomeriggio sera con qualche temporale in agguato, quindi attenzione, meglio sulla costa. Auguro a tutti un buon weekend, dove oggi, tra oggi e domenica, tanti mi hanno chiesto il meteo perché si sposano, tra questi un augurio speciale particolare a Cristina e Lorenzo, i miei cognati, che domenica diranno per sempre sì. A presto a tutti quanti, buon weekend, ciao.
0: Ciao ragazzi, i confetti. Perché c'è che neanche quelli, cioè,
1: no.
0: Porterà delle olive quando l'ulivo.
1: Sì, esatto.
0: Posso salutare anche mio amico Marco?

0: fai, dai.
1: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Sit and wait.
1: Buongiorno Geminiani, dai che è venerdì.
2: Ciao Christian.
0: Ciao Christian. Avete visto com'è semplice, devo dire, mandare un messaggio vocale al 351-678-6611 dicendo semplicemente dai che è venerdì.
2: E magari firmando anche adesso, sì, Christian, perché sappiamo che lui lo riconosciamo anche dal timbro della voce. Ciao Christian.
0: Allora, abbiamo scoperto, sì, che le nozze di alluminio sono i 10 anni trascorsi insieme.
2: Ok, però Luca diceva i 15 e giustamente ci informano i geminiani che sono quelli di cristallo. E poi insomma tante persone effettivamente che in questo periodo, poi fino a settembre inoltrato, convoleranno a nozze,
0: pieni di matrimoni, soprattutto sul lago di Garda, dove arrivano anche gli stranieri, capito, gli americani, i cinesi, giapponesi, c'è di tutto di più, che insomma vedono delle location incredibili, belle, le pagano, perché si pagano
2: e vogliono le feste, quelle lunghe, quelle fino lunghe, a tarda, sì, notte.
0: Beh, pensa a un matrimonio del sud, per esempio, che non dura solo una notte, ma dura qualche giorno.
2: Io vorrei.
0: E se bagna tanto.
2: Ecco,
0: anche
2: per quello. Vorrei partecipare.
0: Io vorrei partecipare a quello del castello, hai presente quello che fanno vedere ogni, sì, tanto? Dove fanno degli
2: Credo
0: ordini.
2: Siano falliti.
0: No, non

0: doppia Litfiba.
1: Allora, il nostro amico Christian ci informa che il 12 maggio, manca poco, saranno 25 anni di matrimonio, oltre che il suo compleanno. Hai capito, Christian?
0: Complimenti.
1: Salutiamo anche Luca, buongiorno. Vabbè, lui citava una canzone, poi ha detto no, faccio l'alternativo e dico Friday, I'm in love, mi sembra giusto. E andiamo a salutare anche l'amico Guido, il Triestin, con un buongiorno. Oggi è venerdì, buon weekend.
0: Mamma mia, tante che sono già in piedi.
1: Le valigie?
0: No, le faccio
1: la mattina prima di partire.
0: Lunedì mattina prima di partire.
1: Due felpette
0: e via. E poi ci si ferma un attimo al supermercato a fare scorta. Di cosa mangiare e poi si parte.
1: Baita e via.
0: Ragazzi, io la settimana prossima vi saluto, nel senso che mi faccio i miei meritatissimi 5 giorni di ferie.
1: Quant'è? Eravamo partiti da 10.
0: Da 10 e sono praticamente sono 5, ma neanche 5 completi, devo dire. Perché
1: no,
0: poi
1: il sabato,
0: il sabato devo tornare anche indietro per lavoro, vabbè. The Twins,
1: questo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:03.
2: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, si verificano per questo code tra Miranese e Castellana in direzione Trieste. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano segnaliamo code a causa di lavori in corso tra Azzano Decimo e Cimpello per chi viaggia verso Conegliano. Vi ricordiamo che proprio sulla A28 fino alle ore 24 di domani, sabato 9 maggio, resteranno chiuse per lavori le rampe di uscita e le rampe di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone, Centro Commerciale o Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Hey, Lewis and the News, I want a new drug, yeah!
1: Sono le 8 e 14 minuti, con la Fabi e il Check c'è Breakfast su Radio Gemini. Facciamo un giro di saluti. C'è Enrico, ciao, dai che è venerdì, il più è fatto. Ora si tratta solo di arrivare a sera, buona giornata e buon lavoro. E poi salutiamo anche l'amico Raf Caigo che dice: ciao Tosi, volevo sapere, caro Check, e quindi il messaggio è indirizzato a te. Tra una bella frittura e una bella donna, cosa sogni di più? Posso rispondere io?
0: Sì.
1: Allora, la bella donna ce l'ha già. Adesso si concentra sulla frittura.
0: Sulla frittura, esatto.
1: È una risposta che ti garba?
0: Garbissimo.
1: Vedi? Dovete sapere che rispondo io al posto del Check tante volte alle mail. Lui chiede consigli, perché lui risponderebbe molto...
0: Sì,
1: di petto.
0: Di petto.
1: Che o di invece... pancia.
0: Sì.
1: Allora chiede consiglio. Tu che sei un attimo più...
0: Vabbè, dai.
1: Più tranquilla, dai. Però dai, una risposta corretta.
0: Correttissima, ecco. Correttissima, guarda.
1: Quindi se volete invitarci vengo anch'io a mangiare.
0: Io porto la Fabi, sai, se mi invitate a mangiare la frittura sappiate che ho anche la Fabi con me, sì. C'è poco da fare.
1: Bene, ricordiamo il numero
0: 351-678-6611. E adesso si balla sulle note di Vicky Sue Robinson e questa è Turn

0: Richieste da Alberta, che salutiamo, ma siamo anche pronti per accontentare, caro Cech, l'amico Marco, che voleva sentire un altro grande successo.
1: Andiamo a sentirci allora Mike Oldfield, questo è Moonlight Shadow.

0: IVA Days. Solo da ogni euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Buongiorno, buongiorno Geminaiani. Facciamo la parte inglese. Sono Sandro e per favore, se potete mettermi su Sorrow di Pink Floyd dell'album Moment of the Lapse Horizon.

0: Subsonica, grazie ad Alex.
1: Ma grazie, grazie,
0: il nostro toilettatore di fiducia che ci ha richiesto questa canzone.
1: Adoro, adoro.
0: Bellissima, bellissima.
1: C'è qualcuno invece che deve ringraziare un nostro geminiano per una scelta musicale.
2: Buongiorno geminiani, buongiorno geminiani, sì. Buon venerdì, fate i complimenti a Sandro per sì. l'ottima scelta dei Pink Floyd. Come sempre, Radio Gemini number one. Buon venerdì a tutti, Roby di Padova, vi abbraccio, vi voglio bene, ciao.
0: Ciao Roby.
1: Ciao Roby.
0: Grazie, grazie, vedi che
1: Sì. Abbiamo una chicca in più oggi, grazie anche ai vostri alle vostre richieste. Salutiamo anche Amelio che abbiamo accontentato prima della pubblicità.
0: Allora Amelio, tanta per polvere. Il discorso di tanta polvere, qui non basta il cabaret di pasta, qui di paste, qui io e la Fabi vogliamo essere invitati a cena fuori con
1: prossima
0: te.
1: Prossima settimana quando vuoi.
0: E paghi e paghi e paghi. Vale. Beh, ragazzi, lì veramente cioè ne ho preso tanta di polvere.
1: Quello è vero.
0: 1972 quel brano, penso
1: quello
0: un po'.
1: Quello è vero. Allora ringraziamo per le belle parole che ci ha dedicato anche Giuseppe di Montagnana, che ha scritto un bellissimo messaggio e per questo lo ringraziamo e ha richiesto un altro bel pezzo.
0: Eh sì, qua ragazzi, giro di rock con ZZ Top. Questa Sharp Dressed Man.

0: E salutiamo Marco, che ha richiesto proprio questa canzone, che è anche quella che chiude il Gemini Box.
1: Sicuramente una di quelle canzoni che in questo weekend chi insomma avrà la possibilità di andare a ballare in discoteca la becca sicuramente.
0: Infatti Alex ovviamente non poteva mancare del weekend, ci sta alla grande. Poi The Vacancy per il check che non è corretto, ma ci sta.
1: Vabbè, insomma, diciamo che vi lascio comunque in ottime mani per la settimana prossima. Beh, insomma, la Fabi è una garanzia.
0: Che c'è questo problema?
1: La Fabi è una garanzia. Poi figurarsi, cioè, se dovessero scegliere tra me e la Fabi, guarda, se dovessi fare un sondaggio, siamo al 90% in tuo favore.
0: No,
1: sì.
0: Non credo. Sì. Comunque, vabbè, ti auguriamo intanto di riposare. Io ti ho già detto cosa devi fare.
1: Spegnere il telefono.
0: Soprattutto da un orario quell'altro.
1: Sì.
0: Poi fai tu, se te lo dimentichi, problemi tuoi.
1: Tra un'oretta circa, The Boogie Machine, tenevi compagnia con Nicola Grassetto e basta.
0: E tutti gli altri appuntamenti. Insomma, anche il fine settimana rimanete collegati, perché chiaramente intanto la musica vi accompagna sempre. E poi ci sono i nostri DJ a farvi ballare. Dalla Fabi
1: e dal check
0: è tutto.
1: Ciao,
0: a lunedì
1: per
0: da sola. Ciao. Ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
8: Aspetta un attimo.
7: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora rallentamenti presso l'uscita di Verona Sud per chi proviene da Brescia a causa dello svolgimento di una fiera presso il comune Scaligero. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano i lavori in corso provocano code tra Azzano Decimo e Cimpello per chi viaggia verso Conegliano. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di stasera alle ore 4 di domani mattina sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto stradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire a Monfalcone Est per poi riprendere la A4 alle stazioni di Re di Puglia o Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
6: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11:02.
0: Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla Brescia-Padova tra Vicenza Est ed il bivio per la Piedemontana Veneta in direzione Milano. Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente in questo tratto. Per chi viaggia verso Venezia invece segnaliamo traffico rallentato con code tra Somma Campagna e Verona Sud per il traffico intenso. Sul tratto della A4 Venezia-Trieste si verificano code per lavori in corso tra la barriera Trieste-Lisert e Re di Puglia verso Venezia. Vi anticipiamo inoltre che proprio sulla Venezia-Trieste, dalle ore 21 di domani, sabato 9 maggio, alle ore 6 di domenica 10, verranno chiusi per lavori i tratti autostradali tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
1: Siamo il groove. Se hai la nostalgia della pista da ballo, preparati. Viaggia nel tempo per rivivere l'energia indimenticabile dei mitici anni 70, 80 e 90. Questo è The Boogie Machine. E in studio, come sempre, Nicola Grassetto.
2: Uno, dos. Uno, dos, tres, quattro.
3: Eccoci, 11.07 venerdì. Oggi è un bel venerdì. Perché? Perché è un bel venerdì? Perché è venerdì? È un bel venerdì perché è venerdì. Allora, ringraziamo sempre comunque il nostro Andrea Cecchinato, che è la mia spalla ideale per fare questo programma, che come ogni venerdì dalle 11 alle 12 su Radio Gemini presenta The Boogie Machine. Come ogni venerdì noi ripercorreremo insieme la storia della musica, la storia della dance, la storia delle disco, i produttori e i disc jockey e i professionisti e gli autori di questi anni meravigliosi. Anche oggi abbiamo il nostro ospite, ma prima, come sempre, abbiamo i nostri saluti da fare e da espletare con mucho gusto. Innanzitutto, ovviamente, il mio amore Marciana, poi la Selene e poi i miei grandissimi amici Mirko e Ketty, i più grandi parrucchieri di Padova e provincia, poi naturalmente le mitiche Patrizia, Anna e Carmen del Barbirillo, tutti gli amici del Barbirillo, Angelo e Angela, poi abbiamo Michele Harris in centro a Padova che ci ascolta sempre e 351-678-6611 per quanto riguarda la vostra partecipazione in WhatsApp al nostro programma The Boogie Machine. Vi do una notizia, oggi è l'ultimo programma della stagione, poi riprenderemo quest'inverno, ma come ultima stagione ho il botto perché ho un grandissimo personaggio con noi oggi che vi presenterò come sempre dopo il mio primo brano, perché poi avremo i suoi brani. A dopo!

0: Say It Again di Gesto Funk. Siamo sul fine degli anni 80, anni 90, 2000, poi arriviamo al 2026, perché il personaggio che è con noi non è un personaggio, è più di un personaggio, è un fratello, è un amico, ma è un mito, è un grandissimo DJ, un grandissimo produttore, è un grandissimo tutto, ha un sacco di cose da raccontarci, speriamo che gli duri la batteria del telefono. Ladies and gentlemen, con noi oggi The Boogie Machine, Mr. Mauro Ferrucci.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Nick.
0: Buongiorno Maurigno, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Un po' faticato, so che sei uno sportivo, no? Anche tu, no? Quindi
1: mi tocca, data l'età, mi devo mantenere.
0: A proposito di età, amico mio, tu spero che sappia, ogni volta che noi facciamo questo programma, io ho questi grandissimi, ho fortuna di avere questi grandi amici e grandi personaggi, e quindi ogni tanto mettiamo anche a nudo quelle che sono le vostre caratteristiche. Quindi benvenuto a The Boogie Machine, benvenuto a Radio Gemini, grazie di essere con noi. Hai selezionato 4-5 brani che adesso noi metteremo, ma iniziamo come al solito con la prima domanda. Quando e come mai hai pensato che saresti diventato un DJ?
1: Allora, a me mi viene da ridere, perché probabilmente la verità tu non la sai. Ma io ero un ragazzino, avevo circa 14 anni, e come praticamente tutti quelli dell'epoca facevano, non era come oggi che si fa un giorno, due giorni al mare, ma si faceva almeno un mese. Mi trovavo a Jesolo e un mio caro amico più grande di me mi disse: stasera ti porto in discoteca. Allora convinsi i miei genitori che dormivo da lui, cosa non vera perché poi non dormimmo, e mi portò in un locale dove io scavalcai per entrare,
0: ecco,
1: perché non avevo i soldini per poter entrare, e quel locale si chiamava Muretto, il Muretto di Jesolo, io entrai e vidi una cosa. Tu immaginati, a 14 anni, prima volta che entri in un locale, ma non entri in un locale qualunque, entri al Muretto di Jesolo, che era, come oggi ancora, uno dei locali più importanti d'Italia. Rimasi letteralmente fulminato a vedere questo insieme di teste dappertutto, tutti che ballavano, luci, e in console c'era un ragazzo con le congas, tra parentesi un bellissimo ragazzo, e in console c'era un cappellone biondastro, castano chiaro, che stava mettendo un disco che era Nick Larsen o Kim Larsen, anzi Kim Larsen, New York, okay. New York.
0: Quel ragazzo come si chiamava?
1: Quel ragazzo là, quella sera, si chiamava Nicola Grassetto.
0: Ecco, quindi è colpa mia se fai DJ.
1: Io quella sera rimasi così fulminato, e uscendo dissi al mio amico, che ora non c'è più purtroppo, e gli dissi: io voglio fare il DJ.
0: Ecco. Beh, io questa storia non la sapevo, e devo dirti la verità, per fortuna che ho gli occhiali da sole, perché mi è scesa una lacrima, perché mi sono commosso, e ti ringrazio.
1: Ma guarda, io poi bissai quell'esperienza, perché sai, dopo è come quando vieni toccato dal virus, rimani malato, no? E quindi poi seguì le tue orme, quelle di un tuo collega del tempo che si chiamava Claudio Stella, e di un altro vostro collega pazzo scatenato, che è quello che poi alla fine veramente mi ha iniziato, che è Dario De Demo, quali mando un bacio anche a loro. E niente, così sono rimasto sconvolto e sono ancora qui a parlare.
0: Bene, sono felice che finalmente dopo anni tu mi abbia raccontato a tutti e anche a me questa storia, e se devo essere sincero, se il risultato è quello che abbiamo visto e vediamo, e cioè te, sono contento di averti dato questa ispirazione. Allora, adesso io inizio con un tuo brano che hai selezionato, e poi dopo partiamo e ci racconterai la tua evoluzione.
1: Yes.

0: Stai ascoltando The Boogie Machine.
1: Turn up the bass.
0: Su Gemini One, The Big One.
2: Ecco la prima selezione del nostro ospite di oggi, di Mauro Ferrucci. JT, vuoi raccontarci il brano, Mauro?
3: Tutti i miei aneddoti. Esatto, allora, JT and the Big Family è un disco che abbiamo fatto nel 1988. E dopo 2 anni, quindi quando ancora, cioè non ci ricordavamo nemmeno più di averlo fatto, io, Christian Boston e Paul Bisiak venimmo chiamati perché eravamo in classifica in Inghilterra e dovevamo registrare un programmino sulla BBC che si chiamava Top of the Pops. E quindi anche là ci trovammo in una situazione imbarazzantissima, anche perché il disco era, ai tempi si poteva campionare, quindi non c'era nulla di reale, era tutto un campionamento. E chiamai una mia amica che di Mestre, e le feci imparare la canzone, quelle parole in inglese in aereo, e andammo a registrare questa famosa puntata di Top of the Pops, dove ci trovammo insieme a dei mostri sacri tipo i Tears for Fears o Annie Lennox. E noi eravamo al numero 3 di vendita.
2: Pazzesco.
3: Sì, ma era una cosa, sai, in quei tempi non c'era l'informazione che c'è oggi, quindi oggi tutto sanno tutto. Tieni conto che io la sera, cioè il pomeriggio, ho registrato Top of the Pops e la sera siamo andati in discoteca al WEG, che era la discoteca in voga a Londra, e pagammo il biglietto. Cioè, cosa che se oggi tu sei al terzo posto di vendita in Inghilterra,
2: ti pagano per andare
3: qualche decina di migliaia di pounds per andare.
2: Esatto.
3: Hai capito? E noi invece pagammo il bigliettino come i poveracci e misero la nostra canzone, e non avevamo nemmeno il coraggio di dire
2: è
3: il nostro disco. Esatto. E quindi tutto lì.
2: Fantastico. Senti, Mauro, torniamo un attimo alla tua carriera come DJ. Quindi tu poi il primo locale dove sei andato a suonare?
3: Allora, il primo locale reale, cioè locale dove c'era un prezzo a pagamento, ma io ero in prova, fu il Panda di Mogliano Veneto.
2: Ok.
3: Ed è lì che Dario De Demo mi ha lasciato mettere qualche disco, e quello è stato, diciamo, la prima volta che mi tremava la mano sulla puntina, cosa che so che molti giovani d'oggi non sanno cosa voglia dire.
2: Esatto.
3: Ma noi avevamo anche quell'handicap là, ovvero il tremore della mano sulla puntina, era tanta roba.
2: Esatto. E quindi da là tu sei partito e ovviamente hai capito che era quella la strada che volevi fare, giusto?
3: Sì, diciamo che proprio era, vabbè, io, tieni conto che io ho studiato musica, quindi conservatorio e affini, e quindi la musica è sempre stata, comunque mi ha accompagnato da quando ho un ricordo. Io ricordo di aver amato la musica, quindi il DJ è stato il vettore, diciamo, il più veloce per poter approcciare alla musica, perché fare i dischi a quei tempi era improponibile. Produrre un disco ci volevano centinaia di milioni di lire, quindi sì, era impensabile.
2: Una volta costava molto di più, sì. un po' diverso da adesso, un po' diverso.
3: Sì, tutto un altro mondo.
2: era costava fare, ma si prendeva anche soldi una volta che si facevano fatti bene, no? Adesso costa poco, ma si prende anche meno. Comunque,
3: no, più o meno uguale, solo che oggi ci sono 1 milione di tracce al giorno, una volta facevi fatica ad uscire. Quindi
2: non,
3: diciamo,
2: anticipiamo
3: che
2: i tempi, perché sappiamo che tu invece ne sei uscito, quindi mettiamo un'altra tua selezione, nel senso che ne sei uscito, nel senso che hai avuto successo anche come produzione, un'altra tua selezione, la Paradise Version di Nikita Warren, I Need You.

0: 11:21 The Boogie Machine Radio Gemini, l'ultima puntata della stagione. Con noi il super ospite, grande amico, grande produttore, grande DJ, grande in tutto, Mauro Ferrucci, che ci sta raccontando un po', perché un'ora non sarà e non potrà mai essere sufficiente, un po' di aneddoti e un po' della sua vita e carriera come DJ e produttore. I Need You, Nikita Warren, qualcosa da dirci, Mauro?
1: Questo è stato un disco pazzesco, perché noi abbiamo... Siamo stati in preview, c'è una chart in Inghilterra che esce la settimana prima della release del disco ed eravamo assolutamente al numero uno, solo che quella settimana l'etichetta che in inglese che aveva preso il disco è andata, si dice, out of business, ovvero è fallita e quindi il disco non è mai uscito.
0: Pazzesco.
1: Solo che è un disco che ad oggi ha oltre 100 campionamenti del piano, il nostro piano, e non ultimo, la scorsa estate ha fatto un grossissimo successo, una versione addirittura 142 bpm, immagine, ed è pazzesca perché l'hanno fatta due ragazzi neozelandesi, che oggi sono famosissimi, assieme a un DJ che è a livello mondiale uno dei più riconosciuti oggi, che si chiama Kettama, e addirittura 142 bpm, noi l'abbiamo fatto a 118, tieni conto che quando l'abbiamo sentita con Christian e Paul abbiamo detto sembra una comica di Ridolini, no? Se noi ci ricordiamo che cos'è.
0: Certo, ma adesso è un po' tutto diverso che con la musica. Hanno mandato un messaggio, caro Mauro, allora dice, vabbè, mi salutano, poi fa Mauro Ferrucci, colui che mi ha fatto, non conoscendolo, un cucchiaino di wasabi e pensavo di morire, perché eri il padrino di Riccardo Bettin, siete andati al sushi, ha detto questo mangiamo tranquillo e pensava di andare al pronto soccorso. E questo è
1: esatto.
0: Allora, bene, Mauro, andiamo avanti con dopo il Panda. Cosa è successo che sei diventato così bravo e forte? Perché anche tu hai avuto, come me, in comune un personaggio che ci ha dato, come si può dire, non dico una mano, perché di nostro c'eravamo già del buono, però lui era uno che in giro faceva, no? Hai capito di che sto parlando, no?
1: Tu stai parlando.

0: io poi non avendo molta voglia di fare il militare, proprio non ne avevo tanta.
1: Siamo stati uguale anch'io, infatti, non lo fatto.
0: No, ma poi ci avrebbero tagliato i capelli. Cioè, era una roba che non poteva esistere.
1: Esatto.
0: E quindi andai all'estero. No? E andando all'estero sono sparito per un po' di tempo, ho fatto i villaggi turistici, ho fatto un po' di cose, sono finito a Ibiza, quindi lavoravo un po' in giro.
1: Uh-huh.
0: E a un certo punto mi hanno detto: apriamo un locale sempre a Mogliano, era l'ex Panna.
1: Uh-huh.
0: E mi hanno proposto di andare a questo locale che si sarebbe chiamato Insomnia.
1: Uh-huh.
0: Ovviamente mi ha fatto molto piacere, e ho avuto anche una fortuna immensa, perché mi sono trovato, che non conoscevo, non sapevo neanche dell'esistenza, perché vivendo all'estero non lo sapevo, e ho avuto l'onore e la fortuna di lavorare con un altro mio fratello, che è Marco Trani,
1: caro, che salutiamo, che comunque sia, ovviamente.
0: Esatto, che ritengo il più grande DJ che ho conosciuto in vita mia, a livello tecnico, gusto, metodica, era spaziale.
1: Aspetta, quindi... Mauro, che abbiamo un altro saluto, è Sato, non so se ti ricordi, Francesco Borsato, che salutiamo e mandiamo un abbraccio grande, vai pure.
0: Ecco, e niente, sono tornato in Italia, da lì poi hanno chiuso l'Insomnia perché mancavano dei permessi, mi sono ritrovato a girare come una trottola da solo, a quei tempi era devastante, perché poi mi mandavano in locali. Sai, dovevo andare addirittura in biblioteca in cerca nello stradario dove si trovava. Io mi ricordo che Nicola mi ha fermato un giorno e mi ha detto: ma cosa fai adesso? Faccio il DJ, ma dove? A Milano Marittima. E lui ha detto: ah, mi piace, ero a Milano ieri. E infatti anche lui con la geografia aveva litigato come me da piccolo, e niente, giravo come un matto in cerca di qualcosa, fino ad arrivare appunto al Pineta, e da lì è cambiata.
1: Il Pineta è una gran storia. Allora, sono le 11:27, credo che abbiamo il tempo di ancora un minuto di chiacchiere e poi pubblicità, o cosa? Aspetta un attimo, Mauro, che chiedo al nostro tecnico, perché dimmi.
2: No, possiamo far ascoltare
1: allora il brano, sì, però io quel brano là lo vorrei mettere dopo, perché Mauro, credo che sia giusto che ci racconti la sua storia. Comunque Sato dice che tu probabilmente hai suonato il suo 18esimo. Ecco, lui si ricorda che hai suonato il suo 18esimo.
0: Porco caro, dipende quanti anni fa era il 18esimo.
1: Aspetta, poi un altro, eccolo qua. Ma parliamo delle mitiche serate che facevi al Victory a Vicenza. Sembrava essere a Londra dal format.
0: Ragazzi, il Victory a Vicenza, scusatemi, ma è dove poi ho conosciuto mia moglie, quindi solo il pensiero mi fa piacere.
1: Ecco, tra l'altro, moglie che salutiamo, e anche la tua splendida famiglia, poi ti chiederò se i tuoi figli vogliono fare i DJ o no. Allora, Mauro, mettiamo su un brano, poi c'è la giro di boa della mezz'ora, quindi credo un minuto di pubblicità, e poi ci risentiamo in diretta.
0: All right.

0: Radio Gemini, The Big One. Radio Gemini. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.
1: Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Radio Gemini One. The Big One. Siamo il groove. Se hai la nostalgia della pista da ballo, preparati. Viaggia nel tempo per rivivere l'energia indimenticabile dei mitici anni 70, 80 e 90. Questo è The Boogie Machine. E in studio, come sempre, in the mix. Nicola.

0: 11.35, siamo nella seconda mezz'ora dell'ultimo programma della stagione di The Boogie Machine. Nicola Grassetto vi sta tenendo compagnia come ogni venerdì dalle 11 alle 12 e ogni venerdì nel Boogie Machine c'è il super ospite. Oggi con il botto in chiusura, Mauro Ferrucci è con noi ed è in linea per raccontarci la sua storia. Buongiorno Mauro di nuovo.
1: Ribuongiorno.
0: Allora, noi siamo pronti a mettere il tuo capolavoro, ma io mi ricordo quando lavoravo alla villa dal Bondario che una sera mi arrivò questo brano della Airplane che mi pareva fosse tuo, no? Prima del DB, prima, no? Free, com'era quella là?
1: Allora,
0: raccontaci la storia di Airplane e tutto il resto, avanti per piacere.
1: Allora, l'Airplane nasce a New York tanti anni or sono. Abbiamo deciso di fondarla io e Frankie Tamburo, che era italo-americano, quindi abbiamo deciso di portare l'house music in Italia per primi. E avevamo praticamente la prima opzione per ogni brano della Strictly Rhythm. Quindi la Strictly proponeva appunto delle produzioni e noi abbiamo avuto fortuna perché alcune delle produzioni che da loro non funzionavano inizialmente da noi diventavano hit, e quindi con Ultra è stato uno di quei brani che hanno fatto la storia dell'house music, e noi ovviamente ne siamo orgogliosi, perché se non ci fosse stata l'Italia non sarebbe mai partito.
0: Ecco, e quindi parte questa etichetta, partono questi pezzi meravigliosi e poi arriviamo al DB. Vuoi raccontarci la storia o mettiamo la canzone prima?
1: Oh, come volete, quello che preferite ragazzi, per me.
0: Allora, prima ascoltiamo e poi ci racconti tutto, ma tutto.
1: All right.

0: Be Boulevard point of view. Mourinho, raccontaci, Mauro, raccontaci.
1: Allora, questo è un altro di quei brani che non sarebbe, a detta di molti, non doveva neanche nascere. Praticamente un giorno mi arriva in studio Diego Broggio, anzi erano 26 anni fa, perché Point of View quest'anno compie 25 anni, quindi l'anno prima, l'estate prima, e mi dice: la Monica ha cantato una roba sopra un brano, io lo sento, ho detto: cazzo, bellissimo, facciamolo, no? Ma che brano è? E Diego non lo sapeva, non lo so, è un bianco, boh, che ne so. Quindi noi tranquillamente ci chiudiamo in studio e produciamo questo disco. Lo finiamo, poi ci sono state un po', vabbè, di storie sotto, ma io faccio un deal che è stato definito, è nel Guinness, perché è il deal più grosso mai fatto per un singolo al mondo, e dopodiché non è più stato superato, perché ovviamente è nato il digitale 2001 e era finita lì. Quindi noi facciamo questo deal con la Sony pazzesco, e prima di uscire ricevo una telefonata,
0: con la Sony, con Tino Silvestri, giusto?
1: No, ecco, Tino era l'unico che non l'aveva, perché in Italia l'ho dato alla Warner. Tino era la Warner,
0: esatto,
1: non era la Sony,
0: della Warner, giusto?
1: E era tutto il mondo Sony, tranne Italia, che gliel'ho dato a Tino. Perché
0: mi pareva infatti che Tino avesse
1: un amico, e quindi l'ho
0: grande
1: tenuto
0: amico,
1: per lui.
0: Sono d'accordo. Ok, vai.
1: Quindi eravamo a Formentera a settembre, ricevo una telefonata. E vengo a sapere che il famoso disco dove ha cantato sopra la Monica non era una prova fatta, ma era un disco che esisteva.
0: Dei Phoenix,
1: che io non sapevo. Quindi da Formentera il mio socio prende l'aereo, va a Parigi e rimane un mese. Abbiamo fatto un mese di trattativa con i Phoenix, che dopo abbiamo anche capito perché, per avere il clearance di poter far uscire questo disco. E quindi tutti: non uscirà mai, e invece è uscito. E
0: ma è perché un mese? Hai detto che poi hai capito perché, raccontacelo.
1: Perché i francesi, che sono più furbi di noi, cosa hanno fatto? Quando abbiamo chiuso il deal, ed è stato un deal grossissimo, mi hanno detto: va bene, però non usate quella strumentale, vi mandiamo le parti. Mi mandano le parti e sono diverse. Cioè, il basso è diverso. A quel punto non capivo più. Praticamente loro avevano fatto sto EP che ha venduto niente, perché era un EP che veramente non era arrivato a 1000 copie. E era un campione, ed era un campione degli Heatwave, e difatti il brano dei Phoenix si intitolava Heatwave. Quindi loro non potevano in teoria darci un clearance per quel disco, perché non era loro.
0: Pure.
1: Quindi lo hanno cambiato in quelle parti che legalmente si può, e alla fine hanno preso una valanga di soldi dove li avrebbero dovuti prendere realmente
0: gli Heatwave,
1: che però anche lì siamo andati alla ricerca, non esiste più, non c'è più un erede, no? Sai, quelle cose di un tempo che fai fatica
0: a trovare il capo.
1: Anche quando abbiamo fatto, sì, anche quando abbiamo fatto con i Venus, no? Con le Bananarama. Gli originali abbiamo trovato solo uno del gruppo, che faceva il macellaio. Esatto. E quindi fai fatica, no? Quando prendi le cose anni 70, così fai un po' di fatica.
0: Comunque alla fine ci riuscite, e quindi si va.
1: Sì, ed è un disco che, diciamo, rimane iconico nel mondo dei club, perché ha veramente fatto una differenza terrificante.
0: Sì, ma ancora adesso se lo metti saltano tutti, per cui è sicuramente...
1: Sì, ma guarda, noi quest'anno che compie 25 anni stiamo terminando una versione, appunto per i 25 anni, che ha cantato Barbara Tucker. Quindi gli abbiamo dato un mondo un po' più disco funk che credo ti piacerà molto.
0: Dammelo, mandamelo.
1: Realmente.
0: Dammelo. Ma avete fatto anche la presentazione mi sbaglio, all'Aperi Show, siete andati, no?
1: Sì, all'Aperi Show è venuta Barbara con noi, ha fatto il live, però lo ha fatto sul, diciamo, sulla versione originale, mentre quella del 25esimo esce a giugno e è un po' diversa, un po' spero piaccia.
0: L'aspettiamo con ansia. Allora Mauro, 11:45, un'altra tua grande produzione e poi rientriamo in studio.
1: All right.

0: Castle Van Du Project. Mauro, raccontaci anche questo successo.
1: Questa è una, ma io, credimi, sembrano delle fiabe, però cavolo, sono tutte vere. Io allora, la Strictly Rhythm, della quale io vi ho detto avevo l'esclusiva per l'Italia, decide di fare delle produzioni, di aprire, perché voleva bissare il successo in Europa delle Caffè del Mar. Quindi prese questo genio, che è veramente un genio, di Atlanta, che si chiama Chris Brenn, e gli fa produrre un EP che è stato, credo, il disco della Strictly meno venduto, ecco, di sempre. Quindi è stato un flop pazzesco, e c'era questa canzone che era a 98 bpm, quindi era proprio un lento bellissimo, e io ero a New York, mi dissero: prova a fare qualcosa. Allora tornai in Italia, ascoltammo il DAT, perché ai tempi c'erano i DAT, e la voce che dovevamo usare era piena di drop, cioè di tutti i click bruttissimi digitali, che era uno schifo, quindi non potevamo usarla. Allora al tempo presi una cantante che, con la quale avevamo fatto già un numero uno in America, che era Lucrezia, una ragazza di Bologna, e le facemmo ricantare sta canzone. Poi, chiusi in studio con Valterino, venne fuori, no, noi, dico la verità, volevamo copiare, cioè copiare, stare nel mood di Steve Silcarley, che aveva questi bassi in levare, come aveva fatto anche con i Gestofan, e venne fuori questa canzone. Andai a New York, gliela feci sentire a Gladys, che era la capo A&R della Strictly Rhythm. Si mise a ridere, buttò via il date e disse: lascia perdere, guarda, ho la versione di Armand Van Helden e di Roger Sanchez, quindi usiamo quelle.
0: Ok, ecco.
1: Io mi ripresi il date dal cestino, tornai in Italia e dissi: sai che l'Airplane è mia, faccio quello che voglio e me la metto nella mia bella facciata A, e nella facciata B metto Armand e Roger. Succede che in Belgio una piccola label che aveva preso Benelux, quindi Belgio, Olanda e Lussemburgo, usando il mio vinile, quindi Airplane, andò al primo posto, ecco, dritta. E tutto il mondo chiedeva la licenza di questo disco, ma voleva la mia versione, ma la versione nostra era solo nostra, perché loro non l'avevano accettata. Quindi venne fuori un disastro. Tieni conto che il disco ha venduto qualche centinaio di milioni di copie, quindi stiamo parlando di una hit mondiale, perché poi è uscita a dicembre 1999, quindi è entrata in tutte le compilation del millennio.
0: Fantastico.
1: È andata prima in tutti i paesi al mondo dove è uscita, e là abbiamo avuto un po' di problemi, purtroppo. Quando ci sono così tanti interessi.
0: Ma scusami, cosa è successo? La tipa che aveva rinunciato, che ti ha buttato il date nel cestino, cosa ha detto? Cosa ha fatto? Ha voluto.
1: Ma Gladys, la sento sempre, quindi è un'amica. E lei è una questione, sai, io ho provato quel disco a darlo a tantissimi, ad esempio a Simon Dunmore, che lui, prima della Defected, lui lavorava per le EMPM. Quando gli ho fatto sentire King of My Castle, lui mi ha detto: bah, che cos'è sta, che genere è? Perché effettivamente, se pensi a quei tempi, era completamente fuori da quei tempi, no? E io, per dirti, l'ho dato 11 volte ad Albertino perché lo suonasse, non l'ha mai suonato. Cioè l'ha suonato tantissimo dopo. E certo, perché noi l'abbiamo fatto nel 97, quindi noi a ottobre 97 l'abbiamo prodotto, e tieni conto che è andato primo in classifica in Inghilterra a dicembre 99,
0: due anni dopo.
1: Quindi io per due anni ho tentato veramente con tutti, e non... l'unico che mi ha dato credito da subito è stato Marco Mazzoli, che ai tempi era Capitol. E lui in Italia mi ha aiutato tantissimo, mio fratello Marco.
0: Marco, caro. Ma mi stai dicendo che hai avuto dei problemi? Di che genere? Cioè, ci hanno voluto mettere.
1: No, io non ho. Io, realmente io non ho avuto dei problemi, ma la Strictly Rhythm, purtroppo, dopo abbiamo scoperto che era un modus operandi per non pagare royalties.
0: Ah, ok.
1: Faceva delle cause, insomma. Alla fine, purtroppo, la Strictly è andata in bancarotta fraudolenta.
0: Ecco.
1: E non c'è, difatti, non è più esistita. Che era un peccato, perché poi, se pensi che dopo King of My Castle abbiamo fatto Mooney da Point of View, abbiamo fatto appunto. Avevamo Lucrezia che poteva essere Strictly quasi in contemporanea, ha fatto numero uno in America, quindi hanno perso tutto il follow up per provare a non
0: pagare,
1: ma il problema era uno: loro non avevano un accordo con noi per quella versione.
0: Ah, quindi era vostra e basta, non potevano neanche pretendere nulla.
1: Non l'avevano accettata, quindi non c'era un contratto regolatorio. E quando poi è stato un successo mondiale, loro comunque l'hanno usata, l'hanno venduta, loro hanno preso milioni e milioni di dollari per una proprietà che non era loro, cioè bastava mettersi d'accordo, no?
0: Certo,
1: cazzo,
0: certo.
1: Te l'ho portata subito, me l'hai buttata via, mi sono sbagliato, mettiamoci d'accordo, non c'era mica nessun problema. Invece
0: ha voluto fare i furbi. Vabbè, Mauro, un pezzo, un minuto di musica e poi arriviamo ai giorni d'oggi.
1: Hola.

0: Machine.
1: Turn up the bass.
0: Su Gemini One, The Big One.
2: Su Gemini One, The Big One, Nicola Grassetto con Andrea Cecchinato in regia, Radio Gemini, stiamo trasmettendo e finendo The Boogie Machine con il super ospite Mauro Ferrucci. E Mauro, intanto abbiamo ancora qualche minuto, lo so che è poco, avremo mesi secondo me di trasmissioni da fare, ma adesso mi devi parlare un secondo, un minuto, di cosa ne pensi del mondo adesso delle disco e della musica, perché noi siamo passati da 80, 90, 2000 e adesso vorrei un tuo giudizio su quello che sta e che è.
3: Allora, in Italia, a me spiace dirlo, ma il clubbing vero è morto ormai da qualche anno. I locali che funzionano fanno eventi, che siano di qualsiasi genere, non è una questione di genere.
2: Quindi format, perché... intendi?
3: Sì, sono eventi, quindi il vero club è quello dove tu vai, spegni i problemi, balli, ti perdi in questa atmosfera e torni a casa felice. Oggi vai in un locale più che altro se succede qualcosa. Una volta non doveva succedere, era naturale. Mentre oggi, ad esempio, non dicono più andiamo in un locale, ma dicono andiamo all'evento X, che c'è il DJ Y. Quindi se tu pensi quando tu eri il DJ del locale più forte del Triveneto, ma dicevano andiamo al muretto.
2: Certo.
3: Oggi ti dicono andiamo che c'è. O andiamo, addirittura la frase più brutta, andiamo a vedere.
2: È vero.
3: Andiamo a vedere l'Euro. Ma è musica, cioè in teoria dovrebbe essere musica, in pratica è tutto un insieme di cose partendo dai social. Tieni conto che i nuovi DJ, non importa cosa fanno, come fanno vivere la serata, ma importa che seguito hanno. Quindi è proprio tutta un'altra cosa. Io ormai da post-Covid ho deciso di lavorare molto meno, godermi molto di più la mia famiglia e di accettare solo cose per le persone con cui io posso regalare qualche emozione. Mentre fino al 2019 cercavo di darmi delle scusanti per portare a casa dei risultati appena sufficienti al massimo, perché era tutta una questione di trovare la via di mezzo per poter portare a casa una serata con la gente che avevi davanti, che però era lì per mille motivi, solo che l'unico motivo per la quale non era lì era ballare.
2: È vero, sono d'accordo, la penso esattamente con te. Mauro, abbiamo finito. Mauro, abbiamo un minuto, volevo farti un'ultimissima domanda. Io so che hai una famiglia meravigliosa, saluto la tua signora e i tuoi figli. I tuoi figli ti chiedono mai: papà, voglio fare DJ?
3: Allora, no, il piccolo è troppo piccolo, il grande è attratto, però per adesso sta migliorando, perché dalla trap è passato all'hip hop anni 90, quindi sono molto soddisfatto.
2: Beh, ecco, sì, molto meglio.
3: E ad esempio venerdì prossimo sono al Marina a Jesolo e vuole venire, ma gli ho detto: amore, non è come il Blue Marlin a Ibiza che vieni, che è al mare, quella è una discoteca e a 12 anni ancora non puoi. Allora è tutto arrabbiato ancora, perché a 12 anni non può andare.
2: Va bene Mauro, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo, è stato
3: grazie
2: bellissimo, avremo spero una seconda occasione. Ti auguro un buon weekend, ti auguro il meglio ovviamente, grazie che sei quello che sei amico mio, e grazie da tutti gli ascoltatori di Radio Gemini, alla prossima, grazie mille Mauro.
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
2: Ciao amico mio. Allora ragazzi, noi ci sentiremo per la prossima edizione, vi ringrazio tutti, ringrazio l'editore, ringrazio Radio Gemini, ringrazio lo staff di Radio Gemini, Andrea Cecchinato ovviamente, tutti gli ascoltatori, e potete riascoltare il programma e tutti gli altri programmi in podcast su radiogemini.net, e vi mando un grande bacio e vi auguro a tutti un buon weekend e buona musica.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Spot.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per incidente tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste il traffico invece procede a rilento tra Trieste-Lisert e Redipuglia a causa di lavori in corso. Vi ricordiamo che fino alla mezzanotte di domani, sabato 9 maggio, sulla A28 Portogruaro-Conegliano resteranno chiuse l'entrata e l'uscita dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone Centro Commerciale o Azzano Decimo. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova, dalle ore 21 di stasera fino alle ore 18 di domenica 10 maggio, sempre per lavori, l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa per chi viaggia in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Adesso, geminiani, alzate il volume a palla! Per la prossima mezz'ora, Radio Gemini vi fa ballare con la migliore musica anni 70, 80, 90. Gemini One, The Big One.
1: Gemini Fly Mix. Codice volo 7080. Pilota Massi Taskin DJ.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Spot.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita al casello di Peschiera del Garda in direzione Venezia per il traffico intenso. Restando sempre sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi fino alle 18 di domenica 10 maggio a Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano per lavori. A4 Venezia-Trieste, dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani mattina, sabato 9 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto a Venezia potrà uscire a Monfalcone Est per poi riprendere la A4 alle stazioni di Re di Puglia o Villesse. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in

3 in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Chicago, Street Player.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini.
2: Spot.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One. This is the right time to believe in love. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. A4 Padova-Venezia si rallenta per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano. Si rallenta per traffico anche sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia-Est in direzione Milano. Restando sulla A4 Brescia-Padova, vi ricordo che questa notte dalle 21 fino alle 18 di domenica 10 maggio a Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gem. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui.
3: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
2: Gemini Mega Mix. La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

Gemini Mega Mix. Gemini Mega Mix finisce qui. Torna domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Rivivi il decennio più dance di sempre. Gemini a 90. Gemini a 90.
1: Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Spot.
0: Gemini.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, ecco la situazione al momento sulle autostrade di nostra competenza. A4 a Venezia Trieste, rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste Monfalcone Est e Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. A4 Padova Venezia, code per traffico tra Spinea e la A13 Bologna Padova in direzione Milano. A4 Brescia Padova si rallenta per traffico tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Prudenza alla guida e fate un buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Hey survivor, don't close your eyes.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
0: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Spot.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, segnalo code sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano per traffico intenso. Per lavori si rallenta ancora sulla A4 Venezia-Trieste tra la barriera di Trieste-Monfalcone Est e Ridi Puglia-Monfalcone Ovest in direzione Venezia. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello sulla A28 in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale Azzano Decimo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini, The Big One.
0: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini.
9: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories. Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto tutte le sere alle 20 a Gemini con Hit Parade Stories.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Ultimo appuntamento della settimana, eccoci qui. Ciao a tutti da Stefano Riva, bentrovati nella Dance Machine, il nostro appuntamento veloce, i 60 minuti concentrati di successi 80 e 90. Oggi si parte con un grande artista degli anni 80, Chris Rea con I Can Hear Your Heartbeat, poi Lynn Marlin, Sitting Down Here, e Clymie Fisher, Rise to the Occasion.
2: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Il venerdì con il suono giusto, quello del weekend nella Gemini Dance Machine. Iniziato da pochi minuti, giusto tre canzoni appena ascoltate, ma occhio perché ne arrivano altre tre. Ripartiamo con Lighthouse Family High, poi Clubhouse Billie Jean, Do It Again e Lisa Stansfield Change.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: appuntamento con la Dance Machine che continua velocissimo su Radio Gemini. Già al terzo blocco di oggi con Club Nouveau, Lean On Me, a seguire London Beat, A Better Love e Cock Robin, The Promise You Made.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: grande ricordo in arrivo, i Los Umbrellos con No Tengo Dinero, poi Colonel Abrams, Trapped e Lou Bega, I Got a Girl.
1: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così l'appuntamento di oggi, di questo bel venerdì, per quanto riguarda la Dance Machine, con Company B, Fascinated, Madonna, Justify My Love e Crown Heights Affair, You Gave Me Love. A tra poco per i saluti finali.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Eccoci qui, veramente arrivati alla fine, puntuali per i saluti e per augurarvi uno splendido weekend. Noi ci risentiremo a partire da lunedì prossimo, sempre qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Da Stefano Riva è davvero tutto, ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Trieste si rallenta per lavori tra la barriera di Trieste Monfalcone Est e Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. A57 tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Parliamo della A4 Venezia Trieste. Dalle 21 di domani, sabato 9 maggio, fino alle 6 del mattino di dopodomani, domenica 10 maggio, verranno chiusi i seguenti tratti autostradali per lavori: Porto Gruaro Cessalto in direzione Venezia, uscita obbligatoria a Porto Gruaro, chiuse le entrate di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di Cessalto. Sempre tra le 21 di sabato 9 e le 6 del mattino di domenica 10 maggio, verrà chiuso anche il tratto di A4 tra San Donà e San Stino in direzione Trieste, uscita obbligatoria San Donà di Piave, chiuse le entrate di San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Chiusa infine l'area di servizio Calstorta Sud dalle 18 di sabato 9 fino alle 6 del mattino di domenica 10 maggio. Come sempre vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Gemini
2: Spot.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Gemini.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia permangono i rallentamenti dovuti a lavori in corso tra la barriera di Trieste Desert e Redi Puglia. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano ancora code per lavori in corso tra Villotta e Cimpello. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste invece si verificano code per il solo traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Parliamo di cantieri notturni. Questa notte sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano a partire dalle ore 21. La riapertura è prevista per le ore 18 di domenica 10 maggio. A4 Venezia Trieste dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani mattina, sabato 9 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia, sempre per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere l'autostrada A4 alle stazioni di Redi Puglia o Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio. A dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo.
10: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Ma

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Playing only.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Spot.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Torno a segnalare code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. A tal proposito vi ricordo che fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse sulla A28 le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale Azzano Decimo. Ancora lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 18 di domenica 10 maggio. A Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
3: Gemini Flashback, 1991.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Un altro appuntamento con Hit Parade Stories. Siamo puntualissimi, miei cari, ad iniziare anche questi nostri

0: Beh, lui ha scelto di usare la sua fortuna accumulata in modo silenzioso e anche sorprendente. Nelle ultime stagioni della serie i protagonisti arrivavano a guadagnare circa $1 milione ad episodio, una cifra sicuramente che cambia la vita a tutti, e lui ha deciso che quella vita non doveva diventare solo lusso e privilegi, ma anche responsabilità. È così che recentemente ha raccontato di entrare spesso in modo anonimo su piattaforme di raccolta fondi online e pagare interamente le spese mediche magari di persone che non ha mai incontrato. Nessun annuncio pubblico, nessun post celebrativo, nessuna richiesta di riconoscenza, solo un bonifico, un peso che si alleggerisce da qualche parte nel mondo grazie alla sua beneficenza. Lui ha anche contribuito a finanziare borse di studio per giovani provenienti da contesti svantaggiati, offrendo opportunità concrete a chi altrimenti non ne avrebbe avute. E così dunque, non sempre la generosità fa rumore, a volte si manifesta nel silenzio, magari di una notte qualsiasi, navigando qui e lì in qualche sito, quando qualcuno decide di trasformare il proprio successo in un sollievo per un altro. E allora complimenti Raji!
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.
3: Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
4: Benvenuti e bentornati nel nostro Hit Parade Stories, i nostri 60 minuti dedicati in questa serata alle buone azioni dei VIP. Sapete chi è Kristen Stewart? È un'attrice molto famosa che recentemente ha partecipato ad un evento di beneficenza organizzato dopo l'uragano Sandy negli Stati Uniti. Durante l'iniziativa, che prevedeva incontri esclusivi con i donatori, la sua partecipazione, pensate, ha contribuito a raccogliere circa $500,000. Per una conversazione di 15 minuti con un principe del Medio Oriente. L'intero importo è stato destinato alle vittime della tragedia nell'ambito di un'asta organizzata dalla Robin Hood Foundation, proprio per sostenere chi aveva perso tutto. È un esempio di come anche un breve incontro inserito in un contesto solidale possa trasformarsi in un aiuto concreto.
3: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Sai che qui fra un dischettino e l'altro il tempo sta passando veloce, mamma mia quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme. Poi stiamo parlando anche delle buone azioni, visto che leggevo dell'impegno di Michael Jordan nel settore sanitario con l'apertura di una nuova struttura a Wilmington nella Carolina del Nord. Il centro dispone di 12 ambulatori ed è dedicato principalmente all'assistenza primaria e alla prevenzione, con l'obiettivo proprio di ampliare l'accesso alle cure sul territorio. Dal 2019 l'ex campione ha destinato oltre 10 milioni di dollari a iniziative in ambito sanitario. Complessivamente le sue donazioni hanno superato, pensate, i 17 milioni di dollari. Un impegno che continua a produrre effetti concreti proprio per le migliaia di persone, ben oltre i successi ottenuti sul campo da gioco. E quindi altro applauso per lui.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Ufficialmente arrivati anche alla fine di questo Hit Parade Stories. Quante canzoni, quante belle hit abbiamo ritrovato anche in questa serata. Non solo, anche in questa settimana, perché noi ci fermiamo qui. C'è il weekend che sta per arrivare. Vi auguro già di passarlo nel migliore dei modi, sempre con Gemini di sottofondo. E noi ci risentiamo lunedì a partire dalle ore 20. Ciao dalla Vale.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: valigia di vinili impolverati a farvi ballare.
1: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gemini. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: I nostri DJ sono pronti. Le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.
4: Su Radio Gemini.

0: Gemini.
1: Gemini One, the big one.
2: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

Germany. Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.